Vide le luci in mezzo al mare, pensò venuti là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche l'amore.

la tua vie, si ad un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, si sentiva già felice.